0: fosse stato mio padre, io non lo so.
1: Peggio per te. Pensaci bene, Nicole. La prossima volta userò il rasoio dalla parte giusta.
2: The Dream Machine.

Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null. Piotra, Piotra, Pietà, Null, Null.